0: vienen con la pi.
1: Damar di langit.
0: Damar di langit. Napi ni kau damar di langit
2: tu. Mungkin lagi tu mundur mendingan tiada. Napi ni mungkin kau damar di langit tu.